kushinda hapa penzini. Kuna ndo nyoko ndo kuna usia ndo dafla ndo kilo katisi reche mengo singi la mingi la Marina konga Marina Rizen atuloti biala atuloti sen mara ango proto wanda nala kwa wanachila waka wabonyu wango ibarale gonda la mingi zoli nangu shiku sala.

Ibarazo Kwena la cuisso et que tenetene nandotia kusala sosi bumbi association pour la protection de l'enfant nandro ereni APPE akisara na ti batati bangasu titilingo birana batangonzoni ti amolenge sosi akiamolenge indunga na molenge sosi anzoniye atia ala mokunzi ti bumbi so Marie Florence Zalungo akigeneti kwa singa ti la cuisso.